Per le più finni cuscirno da ronde marini, vi porto signori si lucide chi.

face viene chi può star bene. Quale vitella e piccole pecciole pure gli accamponi. Starne, pasticci, ravioli e tonoli. Cos'viene in ogni sorte, ogni cosa è squisita. E il vostro rosso vi invita e tessimo accompagno che la circula con

0: così lenti passi, la via lunga e molesta. Donna che va alla festa si mette in molta briga, andando in lettiga, se il viaggio è lontano. Sì, perché va piano, onde il desio che vola in un momento. Fa provare quanto spiaccia un passoletto.
1: Razza un po' di passo,
2: oh,
1: quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: venir, tu che bianche, al tenir, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Ma dopo, non va a farmi, assorbi anch'io.
0: Pago qui,

0: bene per poca mercede di sprone di staffe.
1: Chi viene a fiammi? Chi viene a fiammi?

0: ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è al modo, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il cortese. Io come il re del tesoro tale lo vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa dove che sia. Hanno c'ha molti volte esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei a lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi e patenti. Signori, io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrebbe pagare ogni denaro.
1: Quanto vale?
0: L'arnese quanto fa?
1: Quanto, dai, sì. Allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tengliare per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
2: Un Giulio.
0: Il resto con cantar qualche canzoni.

0: che non si acerba e per tutto va andar voglio con la fron scoperta.
1: Ma che principalmente serve per beneficio dei mortali,
0: segreto sì eccellente,
1: ma cento e mille male scattari che nasconda la testa. Prefucilla il vigore, lo sostenta, preservi ed augmenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il colore, solidi gli umor peccanti, purifica le vene, allegra il cuore.
2: Che più?
3: Che più?
1: Fa che ritorni l'appetito.
4: Torno
1: per il cervello,
5: datemene la presa becco vieglio.
1: Fanno la figura che nottate si sonne le ricette.
6: Alla grava indiente, espira poi occhio la dozzina. Alla graffina,
7: ovvia allegremente.
6: Stringhe per i fettucci a che vento.
1: E di orri. Ora scendo.
3: Perché?
1: Del resto io non so dare canzoni.
5: Signori, non perdete l'occasione.
7: Che fate, pienzi casi di giorrazzi. Par che ce vogliate, effettuoni. Cacciate dalle borse, sti testoni.
3: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto fa fuori di dare un giulio.
1: Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pagato un mezzo scudo. Or

0: senza fare in cortesia, perché nel pubblicare la virtù mia non son molto interessato. Il servirmi più caro e che l'aver cento tesori, e che son schiavo dei signori ma non punto del denaro. Tutti fazzoletti allegremente, e tu sali da spasso a questa gente,
1: alle belle ventarole con ottave, con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Istoriate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
2: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: schifo, il suor d'Ariello, dintro un moccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: spegnere il suor d'Ariello. I denti assolententi e facchie non si spessi. Un povero uomo, come i denti guasti, scarpate, scappate, scappate.

0: lo strantidoto è algo potentissimo a sanare la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda in
1: Russia. Porzio,
2: Porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah,

0: fa tardi.
1: Sì.
0: Ne preti un vostro
2: figlio.
0: Uccelli, ti scampi guardi. Posto di una fusione il gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.

ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in strano suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono.